0: che debbono arrossirne e Tito e voi.
1: O fero errore!
2: Quanto di te minori, tutti i premi salmai, tutte le lodi.
0: Basta, Pasco, mi fidi. Se tu a me s'avvicini, agno, non parta.

ma non parve si bella agli occhi miei. Io ben taci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

0: Uomini e chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Ave signor, chi lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

de pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro il trascurarli. E tutto quella d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la presenza tua.

0: di sua bocca tutto affermò. Co-complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto, terribile, ma giusto, ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: Pietoso monarca!
1: Al mio

pagliasti, credi io, per obbligarmi al mio dispetto a diventar crudel.